Te yeshi, mesrep srep, misrefa sei sei flanti dan. Saka mi ede jidoti. No barche poti. No karimi. Mesuku pis pis isri. Black odo. Black stone. Nanga wamberi. Fumeki one bumbi di black monumenti. Na pop chief miatos don. Te veti sma tachi wan leto pardon. Da den Jimmy wan sreka presi. Ina bumbi di black monumenti.